0: Chava atmalko sane se sanman dete ho vastav mein kisi ko bhi sanman dena
1: Yeah.